Tenefai. Come se non avessimo mai condiviso quei ricordi in quella stanza di

cosa dire se sei perso come me. Non mancano parole per ferire, me l'hai fatto capire in quella stanza.